No su scopa poi so da dico su ton li con su Roma letto che di critico che ho posto viliso maste me fa ma smotita so maste alicia posso te sto val sto bingi picco.